0: Musica massima. Musica massima.
1: Sto pensando a noi. Esta è Radio Comercial. Esta è Radio Comercial.
0: Musica massima.